0: giammai creduto, ma farò quel che potrò. Le parello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne Dio!